non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai.